Lascio jazz romale chavorale, avila se vrama tesunen po mai lascio chavorengo programma Radio Romano. Da me consim tu mensa jazzim u Adam Parno Shope. A jazz bi

Tu mesh un enor radio romano, tai tu mesh un dane gili Palma de Mallorca, Katar Julia Bikova, tai o Rizica Hamidovic. Romale shavorale, cinkraft tu me mai bot, beshen tu me ngetele. Te birin, panda ventu mariaka. Te si kade ke birin ti keren kudon. Ke te traden vurdon na keren kudon. Tai o mai važno bajo, putren tu mare kan, romale shavorale, ke ka anaka vele historia, pa Cleopatra. Detu gindo che sasso di che sangla tutte ande ciro ker, si sacker do anda somna kai, kuch bar

Tu mi sono nel Radio Romano, te tu mi sono dane gili Palma de Mallorca, Katar Julia Bikovata e Orizica Hamidovic. Romali Shavorale, Cinkraft tu mi mai but, Beshen tu mi ingetele. Te birin, pandaven tu mari jaka. Te si cade che birin ti keren kudon. Che te traden vurdon na keren kudon. Ta io mai važno bajo, putren tu mare kan, Romali Shavorale, che ka naka vele historia, pa Kleopatra. De tu gindo che sa so di che sang la tutte ande ciro ker, si sa ker do anda somna kai, kuch bara, tai anda mai kuch marmuro. De tu gindo che ka debut zor si tut, che dostai ferite vas de sopre jek nai, tai manus ker na sa, so tu ka ames. Mi sto avilov kodo na, vai kam na, Karink du jezera Berškodle star trajias jek, anda historia ke majzura ale žuvlja, e Kleopatra. Lasas saka do, barvalimata maj bare sarkaj biri se destu gindo ande čire sune, taj paše sa svoj vikra jaskinja pe intrego Egipto, ferivikade naslake saka do dosta.